0: 12 uro.
1: Si gadawaj mi chico, penso nel mi chico.
2: Airplay Finesse. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.